0: protagonista. Il secondo Dario.
1: Dove è più figo?
0: Vabbè, poi è cresciuto più tardi.
1: Più figo.